Chopa namba, da so nipi lo yi payo lasa si ba di senpa po chu chung jia kong ka pa do a go. Ta rong sindu tan chi la pali ringa. Xiang jia lo yi yung chung na wi zi ju si ba di lasa nyara da yo bi senpa po lo zang ka. Royang ji xin kan lin cin ni ga po yo bi sindu tan chi la pa ni to san zhu po yong wi mendu xie jin yin si da yi di nyan di jin yin go.

Chubu namba tsuwa, kong langa tsui sen chubi lo zi di na, zi ma la xie ji tongwi, zhuan kar chi su xie ba di yi. Lo zi di zi chen tang zi zin ge. Zhuan kar chi su ma tuan na yu, nui xiu zhou zang wi na na yu. Jia ga bi lang ba te la la, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma qing na yu, xin xiu bi gang chung na na yu. Si zhang kar zang ba tu le li, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma xin na yu. Sintang di cha yung par na yue, do ma jue gan zong ya ba la, ngi di ren zhuan po che lan zhin. Zhuan cu yung su ma ngui na yue, zhuan par zhu jie ma jie na yue, dan du yin zhuan gu ru jie bi, zhuan pe lang ka zhu zha xin xiu. Ya zhubu namba cu, xiang la zha zha xue bi lu zhi di na, zhi ma la xi gu dong yin, zhan xin jia bu xie ba di yin.